E tu sa chi fesse sei speciale. Sai, Bad Money che è New Zealand. Paradise FM.